Sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare sare s

E tu vamos avvisare la cosa. Ah, e tu vamos avvisare la cosa. Ah, saga giusto un tamo. Andala America. America, americani sanga della velvaca. Ura delle urukutame, anacamundo zodaca. Andala America. Rat